la hattala ha, tra hattala ha, tra hattala hattala ha la la la la di di di di di di di di di di di di di hattala ha, tra hattala ha, tra hattala hattala ha la la la la la.